Il sorriso

0: Sono le 3:00.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

quindi lì è se magna. Poi la mostra mercato, il palo della cuccagna di 15 metri. Chi c'ha coraggio di salire fin lassù? Ammesso e concesso che qualcuno ci arrivi. Ci arrivano, perché lì a Cavallino Tre Porti sono tosti. Va bene, vi segnaliamo anche la sagra della Sparesea. E poi volevo ricordare a tutti che se raggiungete Venezia, domenica. Domani quindi i musei statali sono gratis per tutti, l'occasione speciale per scoprire alcuni tesori di Venezia e anche in provincia, capolavori pittorici, aree archeologiche, c'è di tutto, approfittate, no? Tante volte sai, uno è lì che ci pensa, dove vado? In spiaggia ci sarà un sacco di gente, il traffico è incredibile, ne approfitto per andare a museo e soprattutto non pago, quindi meglio di così. Allora, andiamo con la musica. Acquaviva, abbiamo la canzone di Franco Bastelli.

0: arriva, due minuti saranno le 8 del mattino. Aspetta, perché Paolo L'Alpine è uno che mi spara eventi e mi segnala anche la festa della fragola a Bonavigo. Dove sei Bonavigo? Dove sei? Verona? Grazie Paolo, aspetta, adesso vediamo di chiudere. Abbiamo da Cerea il nostro immancabile Venerino.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: È un piacere camminare in compagnia della tua voce e delle tue canzoni.

0: buona giornata.
1: Grazie.
0: Buon sabato.
1: Grazie anche a te, Venerino. Dopo parli di certe località di mare. Abbiamo parlato di Duna Verde stamattina, di Duna Verde, abbiamo nominato Porto Santa Margherita, Eraclea, abbiamo nominato Cavallino Tre Porti e quelli di Chioggia non sono da meno, è pronto.
0: Ciao amico mio, sono tuo amico Renato da Chioggia.
1: Ciao.
0: Sempre una magnifica giornata quando ti sento.
1: Sì.
0: Se vuoi, Gianni Dego nel sì. Mistero dell'amore.
1: Vada.
0: Facci sognare, amico mio, tu okay. Che sei il numero one telefono da Las Vegas.
1: Ma smettila. Telefono da Las Vegas.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 8:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il 1° maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzauto. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Ehi tu, gringo.
8: Gringo a chi? Io sono italiano.
7: E che ci fai in Texas?
8: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da €549 andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
10: Sorriso!
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio!
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

noi abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda ora, la parte centrale, insomma, della nostra trasmissione di oggi sabato 2 di maggio. Non so cosa dirvi. Buon tutto, buona vita. Ovunque voi siate, siete a casina vostra, nella tranquillità della vostra casa. Insomma, qua quante cose ci sono da fare a casa. Adesso finalmente con bel tempo si cura il giardino, l'orto, la siepe, si lava la macchina. Le nostre signore buttano fuori, insomma, materassi, coperte, si arieggia, si fanno tutte queste cose, quelle che ho fatto io ieri e che molto probabilmente farò, finirò di fare oggi, perché dopo la radio io sono un perfetto uomo di casa io. Se qualcheduno mi vuole assumere, dai, faccio prezzo speciale per gli ascoltatori. Dai, che è il momento oroscopo. Ah, va bene. Primi tre segni. Cominciamo dall'Ariete. Un breve viaggio potrebbe essere l'occasione per chiarirsi le idee su questioni che vi stanno particolarmente a cuore. La posizione di Mercurio permetterà a chi è stabilmente in coppia di riaccendere il dialogo con la persona amata. Segno del Toro, vi sentirete euforici e notevolmente soddisfatti di come stanno andando le cose. Praticamente avete via libera in ogni campo, compreso quello affettivo. Puntate quindi in alto e prendete la direzione che preferite, quella che volete. Gemelli, in questo sabato le emozioni non mancheranno. Se siete da soli, siete single, sarete più esposti che mai al rischio di innamoramento, anche se dovrete calibrare il vostro approccio, insomma, mettere a punto tutto quanto. Chi è in coppia invece passerà dei momenti di grande tenerezza, trasporto e confidenza con la persona amata. E adesso, wow, la Daloia Annalisa, che canta buon compleanno, e vuoi non dedicarla a chi in questo 2 di maggio

Fascinosa, questo è il titolo, è fascinosa. Le 8:22 del mattino, sabato, buon sabato cari amici di Radio Sorriso, io sono Giovanni Zani e siamo in onda con l'oroscopo, perché ogni sabato tra le 8 e le 9, insomma, noi vi leggiamo l'oroscopo con calma di sabato. Abbiamo ritardato tutte le operazioni che solitamente facciamo molto prima durante la settimana, proprio perché anche i nostri amici di Radio Sorriso di sabato vogliono dormire quell'oretta, oretta e mezza in più, levarsi la mattina con calma. Bene, dai, Cancro, un ostacolo improvviso vi costringerà a risparmiare i vostri progetti in campo amoroso. Forse vi siete invaghiti di una persona che, di là dell'alto fisico, non ha molto da dirvi e da darvi. È inutile quindi che investiate su di lei troppe speranze ed illusioni. Vediamo un po' il Leone. Mettete a frutto l'energia che pervaderà la vostra giornata. Cercate di impegnarvi nelle attività che vi piacciono di più, in modo tale da avere sempre più occasioni per fare valere le vostre capacità e per convincere gli altri della vostra serietà. Venere vi aiuterà in amore, cari amici del Leone. Vergine, non vi infuriate per una piccola offesa che involontariamente vi è stata arrecata. Sorridete e lasciate andare. Oggi vivrete momenti vivaci e spensierati e, nel rapporto di coppia, durante la serata non mancheranno le sorprese. A tal proposito mi arriva una canzone dal titolo Il matrimonio con Giovanni.

Sorriso con Siro Facchin qui su Radio Sorriso, naturalmente. Le 8:32 del mattino, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Momento di dare una generale strapazzata ai nostri amici che stanno scarabocchiando la mia bacheca qui. Enrica di Treviso, ma ciao! Giuliana Montichiari, buongiorno anche a Mario, buongiorno a Laura di Cervarese. Visto che siamo a Cervarese, io ricordo c'è un locale lì dove in occasione di una festa di carnevale ho trovato una compagnia di quelle fantastiche, capitanata e trainata da Federico di Marghera, che lui organizza pullman con gente, vanno a mangiare nei posti giusti, e si ricavano anche la zona ballo, no? Approfittano anche del reparto svago e divertimento di questi locali. Adesso un locale che non posso ricordare, però insomma si mangia bene. Però il momento del saluto a Fede ci sta, perché mi ha chiamato stamattina e voglio lo estenda a tutta la comitiva simpatica lì di Marghera e dintorni. Vi regalo questo mashup, questa baciatina, prima di continuare con l'oroscopo, assieme a Rossella Ferrari e i Casanova.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazze, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Niente, più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Quella con Marianna Lanteri, mamma mia. Hola, vi chiedo scusa, ogni qualvolta apro microfono mi parte la rastichella, Le 8:42, buon sabato, 2 di maggio, che belli che siete. Mi piace quando mi raccontate cosa combinate, è vero, nei giorni di, diciamo, nei giorni del weekend, nelle giornate, diciamo, di festa, dai. Al di là del vostro lavoro principale, come riempite questo sabato? La domenica, casomai ne parliamo domani, perché noi domani ci saremo tra le 7 e le 9, noi manchiamo mai, no? Io e voi, voi ed io, ci siamo sempre qui a Radio Sorriso, a parte qualche, chiamiamola festa, mettiamo il virgolettato come quella di ieri, insomma la festa del lavoro, che mi sono preso proprio la giornata perché avevo bisogno di ronfare, di dormire, di cazzeggiare totalmente. Va bene, siamo pronti, andiamo avanti con quella che è la seconda parte dell'oroscopo di Radio Sorriso in questo 2 di maggio. Bilancia, gli amici saranno i protagonisti assoluti di questo sabato, movimentato da incontri che susciteranno tutta la vostra curiosità. Migliorerà la situazione in campo affettivo nonostante il desiderio di stuzzicare in tutti i modi possibili la persona amata. Scorpione, l'aspetto positivo di questo sabato sarà il dinamismo con cui riuscirete a muovervi. Vincete la pigrizia e abbiate più fiducia in voi stessi, senza curarvi delle cattive lingue che parlano solo per invidia. Esternate i vostri sentimenti anche con un gesto clamoroso. Sagittario, cercate di non abbattervi troppo. Anche se non sarà una delle più belle giornate, potrete sempre contare sulla vostra famiglia o sul partner che vi risolleverà il morale in maniera decisa, tosta. Nella serata i vostri amici sapranno come farvi passare anche quel senso di malinconia, ok? Dai! Via con la musica! E mi arriva la Ceccarelli, Patrizia con Roma.

Pezzandi strana deve essere, vicino all'aeroporto dove partono gli apparecchi, no? Ciao Giovanni, grazie per la tua calorosa improvvisata nella mattina di Radio Sorriso. Lui è uno che ha vissuto, che ha sempre belle parole nei miei confronti, io che non me le merito, lo dico sempre anche ad Assunta e a Marco di Col San Martino, guarda che mi mandano, cos'è sta roba, un tripudio di fiori. Allora, caro Giovanni, raggio di sole. No, nostro raggio. Vedi, state esagerando, poi mi emoziono e non c'ho il pannolone, hai capito? Resto bagnato fino alle 10. Quando mi emoziono, piscio addosso io. Va bene, canzone simpatia che la dedichiamo a te e ai nostri amici Silvana e Franco di Col San Martino, Assunta e Marco. Grazie per la dedica. Grazie per la dedica il sabato scorso. Io sono qua anche per fare le vostre dediche, sono qua per servirvi, ragazzi. Potrei essere come un cameriere al ristorante, un barista al bar. No, sono qui a servirvi la musica più bella, basta domandarla con un messaggino. Se lo registrate, io preferisco. Simpatia? Ah, è quella para pa, para. Ok, perfetto, casa dei, piace anche a me questa. E poi salutiamo la mia omonima, anche lei mi manda, guarda.

Capricorno, le stelle vi aiuteranno a carburare bene, sfruttando al massimo le prime ore della mattinata. Poi cominceranno gli alti e bassi scatenati dalle bizze di un amico troppo desideroso di mettersi in mostra. Non lasciatevi convincere a fare cose che non sono giuste. L'acquario, cercate di sfruttare al massimo tutta la vostra innata capacità di intuizione. Potete farvi notare dalle persone che vi stanno a cuore, aiutandole a risolvere i loro problemi o almeno a vedere più chiaro in loro stesse con dolcezza e comprensione. Il segno dei pesciolini. Negli affari la fretta sarà più che mai cattiva consigliera, soprattutto se ci saranno troppi argomenti dati per scontati che andrebbero invece chiariti con molta calma. Approfittate per parlarne con chi vi ama se volete che vi tratti con maggiore affetto. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà con me domani, insomma qualche minuto dopo le ore 7 del mattino. E adesso andiamo a sentire questa canzone che è di una bellezza, anzi è di una simpatia unica, con la grande orchestra di Raul Casadei.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
0: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Siamo al calcio, oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato. Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Sorriso!
1: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
11: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: il mix Boccuccia di Rosa. Boccuccia di Rosa, Rosa, la mia boccuccia. Ditemi, amiche di Radio Sorriso, vi fate anche voi selfie. Con la bocca a culetto di gallina, così. Madonna santa, quanto mi fate ridere quando vedo queste foto, no? Tutte le donne che si fanno. Gli uomini invece quando si fanno i selfie, quando si fanno le foto, cosa fanno? I selfie no, quando si fanno le foto tirano dentro la pancia, li vedi proprio in apnea. E se vai apposta stai lì un po' con il telefono, la macchina da fotografie, insomma un po' più del tempo ti gli prende uno scioppone e schiattano dove sono, in piedi. Tirano dentro la pancia, stanno così. Sono questa espressione da soldato sull'attenti, è vero, invece le donne adorano farsi il selfie, è vero. Nei posti più strani, vicino alla finestra, davanti, che so, a qualcosa di bello da vedere. Con la bocca a culetto di gallina. Va bene, chi abbiamo? Beniamino da Silea, buongiorno. Sandra da Gemona, buongiorno. Manuela Sandona di Piave, poi abbiamo Serenella, ma lo sai che giusto stanotte, perché io durante la notte, sapete che non dormo, no? Quindi vado a vedermi tutte le varie località, domani dopo la radio cosa farò? Poi ho deciso che resterò a casa, però siete ancora in tempo per salvarmi, propormi qualcosa di bello, magari anche qualche passeggiata sul Montello, che so, tanto per dire, per non andare al mare, insomma, perché c'è tutti là sono. Ho cercato Abano Terme, qualche struttura, sai, ho detto voglio andare ad Abano, a Monte Grotto, in queste località dove ci sono queste strutture, per farmi insomma un po' di terme, un po' di acqua termale che fa bene al mio vecchio fisico. Ormai sono carne da brodo, insomma. Mi butti anche nell'acqua termale? Un pezzo di manzo. Vabbè. Stavo cercando, poi ho detto niente, resterò a casa tranquillamente a stirare la mia pila di roba, che c'ho una sedia, come diciamo noi nel Veneto, c'ho una carega piena di roba da stirare, perché lavo e butto là, stamattina devo stirare. Però avete ancora una mezz'oretta abbondante per propormi qualcosa di bello. Pronto?
1: Ciao Giovanni, sono Serenella di Abano Terme.
0: Ciao.
1: Inaugurarti una buona giornata, sei simpaticissimo e bravissimo, se mi puoi fare ascoltare chi vi farà vedrà della D'Animo.

0: che bello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, BM Steel, Radio Sorriso, ancora una volta insieme a voi, ancora una volta a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica. Qualcuno dice, ma voi avete solo questo prodotto? No, noi abbiamo tanti tanti altri prodotti, esiste anche un sito, il sito della BM Steel, ovvero facendo lo spelling giusto è Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmsteel.it, scritto in italiano, lì entrate, trovate tutti gli altri prodotti e trovate anche tutti i punti di riferimento dove poter trovare il gel vicino a casa vostra. E ricordando, quando parlo di questo incredibile prodotto, del nostro gel corpo tonificante all'arnica, il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, queste posizioni scorrette, non inizio a dire un lavoro perché sicuramente me ne dimentico altri 10. E allora, quando noi lavoriamo, chi è seduto o chi è in piedi, chi si muove poco, ha le proprie problematiche, perché il movimento ripetitivo crea problemi. E non è lo stesso discorso quando dico, è vero Raffaello, quando sottolinea il fatto che sono seduta tutto il giorno, mi alzo di scatto o addirittura barcollo o ho questa rigidità, addirittura dopo una certa età incomincio ad allungare anche da fermo le gambe, muovo i piedi proprio per dare stimolo alla nostra circolazione, togliere quel nervoso e togliere quella rigidità. Il gel oltretutto cosa fa? Va a dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe. Dunque, pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite veramente il benessere, il sollievo, il sentirsi bene. Ma non solo, come dicevo, le gambe, polso, gomito, spalla, cervicale, il problema legato alla schiena, ma quello ne parliamo nella seconda parte. Finendo il discorso delle gambe, come dicevamo, chi è seduto tutto il giorno o chi è in piedi tutto il giorno e magari è fermo in quei 2 metri di movimento e si ritrova veramente con le gambe rigide e pesanti, veramente lo possiamo togliere, allontanare questo problema usando il gel. Ripeto, mattina e sera, poi ogni persona deve imparare a gestirlo, chi è la sera e chi è la mattina. Tutto questo 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno. 035 83 17 91. Ora musica, a dopo.

Rientriamo in diretta ancora una volta con lui, con il nostro gel. Ma nella seconda parte, come abbiamo detto prima, parliamo anche delle gocce, delle famose gocce Hydrorelax, questa soluzione acquosa dove la base sono il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, che hanno questa proprietà di rilassare, di tranquillizzare. Non hanno alcol né i derivati dell'alcol, è proprio un infuso, come una volta le nonne facevano la camomilla, facevano l'infuso della camomilla. Questo è il procedimento, è quello proprio, le erbe naturali che aiutano a rilassare. La cosa bella di queste gocce Hydrorelax è che vanno prese al bisogno. Cosa vuol dire? Che se oggi mi alzo, sto bene e mi sento bene, non le uso, non le devo usare così un giorno, 5-10, domani ho un appuntamento, oggi pomeriggio devo andare da qualche parte e sono una persona che si agita un pochino, bene, prendo un bel cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete così al naturale. Perché dico al naturale? Perché non sono amare, non sono cattive nell'ingerirle e soprattutto sono naturali, non hanno, dicevo, nulla che va a influire come può essere l'alcol o i derivati dall'alcol, e aiutano a rilassare e soprattutto, ripeto, prese al bisogno, quando ne avete bisogno, e l'effetto è immediato. La cosa bella è che non danno sonnolenza, non è che io le prendo ma però rimango intontita, no amici cari, l'abbiamo sempre detto, gli amici camionisti, gli autisti, chi viaggia deve essere sveglio, però essere più tranquillo. Queste gocce sono meravigliose, anzi l'abbiamo detto, studenti dalle elementari, le medie, le superiori, le università le usano tantissimo. Perché? Perché domani ho l'interrogazione, il compito in classe e devo essere tranquillo, devo essere calmo, senza essere addormentato. E queste gocce hanno questa funzione, rilassare. Quanto costano? 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno. 30 euro, le gocce Hydrorelax naturali. E allora, cosa fare? Forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare, di avere informazioni ed eventualmente per prenotare le famose gocce Hydrorelax. 035 83 17 91. Ripeto, chiamate 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!

0: tradizionali che ci ha riproposto l'orchestra di Eros Valbuse, è vero. Questo mashup, questo putpurì di canzoni. Ma tutte le ho cantate tu. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, grazie naturalmente a Raffaello che anche di sabato mattina viene a deliziarci. Mai che mi porti un tubo di gel così, me lo spalmo anch'io, ho detto mi porti il gel sabato prossimo? Sì, te lo porto, sabato prossimo te lo porto il gel. Poi entra nello studio, io me ne vado, quando ritorno è già sparito, insomma lo fa apposta, non vuole darti il gel. Ah mamma. Allora, Giuseppe Monastier, buona giornata anche a te. Alina, buona giornata. Federica, aspetta, mamma mia, San Pietro in Volta. Sapete dov'è San Pietro in Volta? È una bellissima località. Vai a Chioggia, ti visiti Chioggia, ti prendi il battello. Vai a Pellestrina, 2 minuti di macchina lungo una strada bellissima dove hai anche i murassi, no? E arrivi a San Pietro in Volta. Ciao!
1: Ciao!
0: 345 48 45 663 il nostro numero adesso. Io non vi faccio sentire niente perché sono già in ritardo, c'è la pubblicità.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

ragazzi, questa è roba da papillon, ma come siamo eleganti, eh? Un valzer di quelli, eh? Va va vum! Anche noi di Radio Sorriso, quando vogliamo, insomma, siamo eleganti, siamo delicati, siamo coccoli, è vero? Va bene, Castellina Pasi con questo valzer lento fotonico. Allora, 20 minuti e saranno le 10 e siamo praticamente addirittura a arrivo. Vedo che c'è gente che mi offre la pila di roba da stirare, eh? Non sono poi così tanto bravo, io stiro. Anzi, chiedo a voi, perché io chiedo sempre a voi. Mi hanno detto che c'è un manichino che si compra anche a pochi euro, che l'attacchi alla spina, soffia, soffia aria calda, no? Immagino, perché asciuga e stira, e ci metti sopra la maglietta, la camicia, e viene fuori il capo ben stirato. È vera questa roba? Me lo sapete segnalare, senza che vada a googolare adesso, che non c'ho proprio tempo per googolare, voi andate a googolare. C'è sto manichino, me ne parlava una mia collega, c'è sta roba, sto tracagnotto, te lo metti là, che cosa vai a stirare, attaccare il ferro, che poi consuma l'ira di Dio il ferro. Ed è vero, c'è questo manichino. Se siete in grado di darmi informazioni, io vi ringrazio, purché non costi l'occhio della testa, perché già uno è andato, dei due ne uno che si appanna sempre, ho l'occhio di vetro, sai. E sono messo male io fisicamente, c'ho l'occhio di vetro e anche la gamba di legno. Segnamela, datemelo al numero di

parlando di panetteria, come si chiama la mamma di Annalisa Simeoni? Rosetta. Salutiamo Annalisa, ecco, con un abbraccio, grande amica di Radio Sorriso. Allora, i manichini ce ne sono un'infinità, minimo 70 euro devo tirar fuori, quello, una via di mezzo, ma se vale la pena, se stira bene, guarda, me lo prendo, mi faccio un regalo, mi faccio un regalo, mi compro il manichino che stira, altrimenti come posso passare questa giornata di sabato, perché ho detto non mi muovo, oggi c'è il mondo in giro, attenzione se andate sulle strade, oggi e domani ancora, vabbè, e guardo la televisione, che dopo non guardo niente perché mi addormento, passo più tempo a scrollare, che significa a scegliere, no? A girare questi canali anche streaming, anche voi, insomma, passate più tempo a girare, a rigirare su Netflix, senza decidere poi cosa vedere o vedere qualcosa che avete già visto, insomma, questa la chiamano la Netflix sindrome. Insomma, c'è troppa roba, passi mezze ore e questo no, poi cominci, no, ritorni indietro e finisci per guardare magari qualcosa che una volta ai miei tempi davano un film su Rai 1, la corazzata Potionkin, ipotesi o guerra e pace, e quello era, e poi ti mettevano il triangolino sulla parte bassa del televisore, adesso vi smuovo certi ricordi, il triangolino per dire che sul secondo canale stava iniziando un altro programma, se volevi cambiare, ma non c'era altra scelta. E così è, passo ore, immagino capiti anche a voi, è come andare in pizzeria praticamente, una volta andavi in pizzeria, c'erano 5 pizze, la margherita, la marinara, la prosciutto e funghi, la quattro formaggi e quella con il salamino. Adesso se vai in pizzeria apri libri con queste specialità e con queste varianti, che poi dopo tre quarti d'ora arriva il cameriere e sarebbe l'ora di chiudere, passi casomai domani.

La voce di Alida Ferrarese con Il vento cambia in fretta. Speriamo che non cambi tanto in questo fine settimana, perché abbiamo voglia di gustarcelo con il sole, con queste temperature che non sono ancora calde. Sì, sta bene, la temperatura è giusta, bisognerebbe fosse così per tutto l'anno, è vero, anche a novembre e dicembre. Beh, se devo essere sincero, stamattina avevo freddo, eh. Avevo freddo. Parlavo prima con Tiziana, collega Tiziana, ha detto: a me stamattina è partito anche il riscaldamento, la testina. Stai attenta, no? Va bene. Ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questa puntata di sabato 2 di maggio. Godetevi oggi, domani ancora, e poi lunedì. Noi domani ci sentiamo tra le 7 e le 9, ma lunedì vi voglio belli, a posto, concentrati. Aspetta, mi occupo di Elvira Vigo d'Arzere. C'è questo saluto a me, a tutti gli amici, e poi è lei che pesca nel nostro meraviglioso e fornitissimo archivio una canzone di Roberta Capelletti. Guarda, l'ho pensata anche stamattina, Roberta Capelletti, questa signora della musica da ballo che sentiremo con Bandido, uellalà. Ed è con questa che chiudo. Saluto, grazie Elvira, ti bacio, eh. Bacia tutta la mia pelle, si può arrivare alle stelle. Vi aspetto domani mattina ore 7 qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: arrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Sorriso!
3: È il momento di Mattinatamente Insieme.
4: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno a tutti, buongiorno sorrisini. Ci siamo ascoltati anche le edizioni Galletti Bosso con Amorsita, uno dei nuovi brani dell'orchestra Castellina Pasi. Allora vi ricordo immediatamente i numeri per comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. E salutiamo invece chi già ci ha scritto un messaggino al 345 48 45 663. Buongiorno a tutto lo staff di Radio Sorriso. Oggi il tempo è limpidissimo e ci sono 14 gradi. Vorrei ascoltare una canzone che la canzone è di Iris, cioè è cantata dalla sottoscritta, e non dire più bugie. Ciao da parte di Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi. Ciao, un abbraccio forte Franco a te, grazie di essere all'ascolto come sempre di Radio Sorriso. 14 gradi, niente male, però ieri sera faceva un po' freddino, quindi la sera bisogna stare sempre molto attenti, perché ieri c'era una bella aria. Alla sera freddo, stamattina non era caldissimo, quindi mi raccomando, copritevi come si suol dire a cipolla quando uscite. E andiamo con Non dire

e più bugie. Allora continuiamo con i vostri saluti. Saluto Guido da Verona che dice: ciao grande Iris. Grazie. Sono da Brenzole sul Garda, provincia di Verona, vorrei ascoltare

0: dei nostri. Poi salutiamo anche Luigina di Morgano, che invece ci augura un pensiero per questa giornata. Dice: ci permette di ricominciare, ci lascia spazio per sbagliare, ci dà il tempo di ricrederci, ci regala la bellezza di sorprenderci, ci dà il coraggio per non arrenderci. La vita è tutto questo e anche di più. Una buona giornata e un buon sabato dall'amica Luigina. Grazie. Allora noi andiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci Elena Camo con Noche de Festa e sentiamo un po' anche questo messaggio vocale. Sentiamo.
1: Ciao carissima, si può ascoltare la canzone di Daniele Tarantino, Mari e Monti? Grazie mille,
0: ciao Fernanda, un abbraccione a te. Quindi subito dopo ci ascolteremo anche Matteo Tarantino con Mario Monti, ma prima Elena Camo con Noche de Fiesta.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

ci siamo ascoltati anche Matteo Tarantino con Mari e Monti. Salutiamo chi mi scrive buongiorno, sorrisini da Massimo. Gentilmente possiamo ascoltare Aurora Codazzi insieme a Samuele Varelli con I Si Fueras Tu. Certo, ti accontento molto volentieri, caro Massimo. Saluto anche Giovanna di Due Carrare. Giovanna, mi dispiace, ci richiedi una bella canzone allegra che però è passata nella giornata di ieri. Un saluto anche a Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana, e un saluto a Donatella di Buia che invece ci richiede la canzone che Roger dice ha presentato la scorsa settimana nei vostri studi. Barbara Donatella di Buia, ciao ragazze. Beh, credo che la canzone sia proprio dentro di me. Roger, la voce del sole, il suo ultimo singolo. Prima però ci scateniamo con Aurora Codazzi e Samuele Varelli, I Si Fueras Tu, su Radio Sorriso 0423 7366.

d'amour, se mi parla di te. Non sapevo che fare,

0: Dentro di me roge la voce del sole, noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui a Radio Sorriso.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

ci siamo ascoltati anche Rossella Ferrari Casanova con 20 anni, così abbiamo accontentato chi ci ha scritto al 345 48 45 663. Mi piacerebbe sentire 20 anni suonata dall'orchestra di Rossella Ferrari. Silvia di Conegliano, io vi ricordo che sarò in vostra compagnia sino alle 13 con 13:30 circa con le vostre richieste, poi arriverà anche Giovannino, continueremo anche assieme questa giornata. Vi ricordo che il sabato mattina io sono solita, ancora non ve l'ho chiesto però lo faccio, sono solita chiedervi cosa fate di bello in questa giornata, cosa state facendo in questo sabato, se avete voglia raccontatemelo. Nel frattempo continuiamo con le richieste, vado ad accontentare l'amica Giovanna di Due Carrare che ci richiede le 11 ore e un saluto lo porto anche all'amico Paolo di Maerne. Mi raccomando, se avete chiesto ieri non richiedete oggi.

L'orchestra Voice con il mix di Neck dentro me su Radio Sorriso, anche il loro inedito. Allora salutiamo Valentino di Cartura che ce l'ha richiesto, dice: ciao amici Radio Sorriso, siete così radiosi, grazie mille, un abbraccione forte. Ma cosa state facendo di bello? Raccontatevelo, che sono curiosissima. Potete scrivermelo al 345 48 45 663, oppure chiamandoci o in segreteria telefonica allo 0423 736 681, oppure parlando con me all'80 finale. Salutiamo l'amico Giuliano di Breganze che ci ha richiesto due brani che però purtroppo, due brani che però purtroppo non possiamo inserire. Uno perché Vestita da un angelo è passata ieri e l'altro perché Matteo Tarantino è passato prima con Mari e Monti. Quindi se ci richiedi qualcos'altro, Giuliano, ti accontento molto volentieri. Andiamo invece ad accontentare nonna Carla, che voleva dedicare al suo Giuseppe, che da un mese è il suo bellissimo angelo, questa canzone di Piero Montanaro che piaceva tantissimo a Giuseppe, Qua la zampa.

con Batte e Ribatte su Radio Sorriso. Salutiamo Tarcisio di Tezze sul Brenta, lui si sta preparando perché ragazzi questa è la settimana di preparazione per gli amici che poi andranno alla donata degli Alpini.

0: Diana Gillian con tua su Radio Sorriso a ricordarvi che domenica 17 maggio saremo tutti assieme al ristorante Antica Postumia di Vedelago, ristorante Antica Postumia dove si terrà il pranzo di Radio Sorriso, l'ultima di questa stagione 2025-2026. Quindi approfittatene per essere dei nostri, potete chiamarci al nostro numero della diretta anche allo 0423 736 680. Tra l'altro tra una settimana partiranno anche le conferme, quindi vi richiameremo da un altro numero ancora che è il nostro numero dell'ufficio, che è il 736683, numero che se anche non rispondiamo vi richiamiamo sempre noi, ve lo diciamo, quindi non vi preoccupate se non risponde nessuno allo 0423 736683, poi vi richiamiamo sempre. Dicevo, pranzo di Radio Sorriso, 40 euro persona, un pomeriggio da passare assieme a Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri, Eric Canfin e Rossella Ferrari, ma soprattutto insieme a noi di Radio Sorriso. Vi aspettiamo, i posti sono in esaurimento, quindi vi aspettiamo per passare una domenica speciale con noi di Radio Sorriso. E sapete che avete anche la possibilità di venire a visitare la radio in quella giornata. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, che andrò ad accontentare l'amica Marzia di Minerve.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Sono le 12:00.

0: L'ora esatta è stata offerta da...
1: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. Per il calcio oggi tre anticipi del sabato nella 35esima di Serie A. Dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
11: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
12: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
11: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
12: Quella con gli sconti fino al 50%?
11: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
12: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Radio Sorriso, i ragazzi della terza età, la voce di Patrizia, e così abbiamo contentato la nostra amica Marzia di Minerbe. E salutiamo Laura di Cervarese che dice: ciao Iris, oggi sono di giardinaggio e orticello in terrazza. Buon sabato, grazie, siete fantastici. Grazie mille, buon sabato a te. Saluto anche Loris da Padova. Ciao Loris, un buongiorno, un buon 2 maggio. Ragazzi, ridendo e scherzando, comunque siamo già a maggio, siamo già a maggio e ormai qui le giornate belle, sole, un po' freschino, eccetera, la primavera è inoltrata. Sta un attimo che finisce anche l'estate. Adesso qualcuno mi avrà detto: mannaggia a te che l'hai detto. Vabbè, ma io sono così, sai che si pensa sempre avanti, a volte non ci si gode quello che è il momento, invece bisognerebbe godersi il momento. Anche se devo dire la verità, io queste belle giornate, comunque, anche se sono all'interno dello studio di Radio Sorriso, a volte non vedo nemmeno quasi la luce, però quando esco e vedo la luce o sono qui a Sorriso e quindi ho la possibilità comunque di vedere il sole, io sto bene, cioè me la godo proprio. Io sì, sono una di quelle che un po' se la gode, la vita. Andiamo con Paolo Bollettinari, la sua nuova cumbia targata Caramba, Sandokan Malesia.

Mariano Scagnuzzi con Occhi Verdi su Radio Sorriso. Salutiamo Isabella da Brescia che ce l'ha richiesta. Ciao Isabella, grazie di essere con noi di Radio Sorriso. E si continua, arriva una bella mazurka dall'orchestra di Renzo Biondi, La Contessa.

0: di sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Ciao, sono Alfredo da Ruolo. Mi vorrei a fare una cosa di dedicare a moglie, l'ultimo di Moicani. Ciao, ci vediamo il 17 di questo mese. Ciao.

avanti l'orchestra Piva con l'ultimo dei Moicani. Ringrazio ancora Alfredo, anche lui non manca mai ai nostri pranzi, quelli di Radio Sorriso, alle nostre feste dove ci si diverte e si sta in compagnia. Io volevo salutare anche tutte le persone che ci stanno seguendo nelle nostre pagine social, perché siete in tanti che tutti i giorni commentate il nostro buongiorno, ma non solo, anche tutto quello che pubblichiamo durante la giornata. E tra l'altro tutti i giorni ricevete una faccina, un saluto, una piccola emoticons, si chiamano così, anche da parte nostra degli speaker che tutto il giorno praticamente vi leggono. E grazie anche per la fiducia che ci date. Si continua con la musica, arriva Giancarlo e la Santa Monica Band, ora con i ragazzi degli anni 70.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
0: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sorriso.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
4: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ci siamo ascoltati anche Federico Livotti con Confini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora continuiamo con i vostri saluti, saluto l'amica Paola di Udine, ciao Paolo, un abbraccio forte a te, saluto anche l'amica Rita di Vallese che invece insieme a Livio oggi festeggiano 50 anni di matrimonio, tanti auguri a voi anche da parte nostra di Radio Sorriso, ma soprattutto da parte delle figlie Ketty, Chiara ed Elisa, quindi auguroni. E a voi dedico Ornella Nicolini con Concerto d'amore. E 50 anni di matrimonio, ragazzi, qual è il segreto per passare 50 anni assieme? Sicuramente quello di rispettarsi sempre, credo che sia una cosa molto molto importante, poi quando ci sono tre figli è ancora più bello. Ornella Nicolini, Concerto d'amore. Sì.

Luca Bergamini e Omar Codazzi con Tempesta, questa bella collaborazione assieme con questo, tra l'altro, oltre che collaborazione di questo audio, ma è uscito anche un bellissimo video che li riguarda. Saluto Armando da Lussemburgo che dice: sto ammirando il mio giardino e il mio prato ben tagliato, con i fiori del melo che cadono, sembra stia nevicando. Grazie per la bella musica, una bella fisarmonica per digerire. E ne ho scelte due di fisarmonica, quella di Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini con la polca Fisa Disperata Mix. Volevo salutare anche l'amico Giuseppe di Belluno. Ciao Giuseppe, un bacio forte a te. Saluto Sergio di Spilimbergo, che invece voleva dedicare a Raffaella con affetto e un ciao la canzone Wonderful Life, che ci ascoltiamo immediatamente da Rosy Guglielmi. E tra l'altro, insomma, oltre a Sergio di Spilimbergo che voleva salutare l'amica Raffaella con affetto e un ciao, saluto anche la figlia Nadia. Ciao ragazzi, una buona giornata a voi, grazie per aver scelto Radio Sorriso. Rosy Guglielmi con Wonderful Life, perché la vita è bella, e poi Fisa Disperata, Roberto Scaglioni.

casa Disperata Mix su Radio Sorriso e io porto un saluto all'amica Anita di Udine. Anita vuole fare gli auguri al figlio che oggi festeggia 50 anni. Gli auguri arrivano anche da parte nostra di Radio Sorriso e ti dedichiamo questa canzone di Gigliana Gillian. Buon compleanno, ma soprattutto da mamma Anita che ci teneva veramente tantissimo. Torneremo tra pochissimo, ancora qualche minuto assieme, poi più tardi arriverà

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali.

0: Lucia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Dueville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Sorriso.
4: Fai la tua richiesta, chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
9: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
9: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso!
2: È il momento di Un pensiero per voi.
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ci siamo ascoltati anche le edizioni Caramba con concerto per voi. Volevo salutare l'amico Emanuele che si è iscritto al pranzo di Radio Sorriso di domenica 17. Grazie mille, ci fa un sacco piacere che sarete dei nostri. Saluto Emanuele e quindi tutte le persone insomma che saranno con lui. Un abbraccione, ci troviamo domenica 17 al pranzo di Radio Sorriso. Ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se avete piacere potete tranquillamente chiamarci. Io volevo far sentire un messaggio vocale che però mannaggia a me ho perso tra i vari messaggini, ma sono sicura che la nostra amica ci richiedeva il brano L'importante è la salute di Rossella Ferrari e i Casanova. Facciamo ascoltare nel frattempo la canzone e spero di recuperare.

0: Rossella Ferrari Casanova con l'importante la salute. Sentiamo un
1: Sono
0: po' questo
1: Laura
0: messaggino.
1: Da Muggia, io volevo dedicare a mio figlio Luca la canzone L'importante la salute, perché in caso di infortunio, e spero che si guarisca presto perché si annoia molto. Ringrazio molto anche la Radio Sorriso, siete tutti molto simpatici, soprattutto la signora Iris. Arrivederci.
0: Grazie mille, grazie a te. Ti abbiamo accontentato con questo brano di Rossella Ferrari Casanova e adesso invece ci ascoltiamo la nuova tarantella di Gianfranco Foscoli, Destino, sulla radio più giovane che mai.

Radio Sorriso ci siamo ascoltati Lucio Pavane, scusate, con Momenti Viennesi. Comincio a sblatterare. Questa è la quarta ora che passiamo assieme. Ricordo che dalle 14 poi ci sarà anche Giovannino a tenervi compagnia. Saluto l'amico Antonio. Ciao Tony, un bacio, un buon sabato a te e una buona giornata. Saluto anche l'amico Giacomo di Trieste, che tra pochissimo accontenterò con la canzone opera di Titti Bianchi. Prima però arriva lei, Anna Maria Allegretti, con Se tu mi guardi così.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Sorriso!
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

L'Aragostini Band su Radio Sorriso con Folle Amore. A ricordarvi un appuntamento anche importante per quanto riguarda noi di Radio Sorriso, ma tutte le nostre emittenti, perché dall'11 al 18 di ottobre andremo in crociera con MSC Meraviglia. Si parte da Livorno per toccare Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Se prenotate entro la prossima settimana, quindi entro l'8 maggio, avete un prezzo a partire da 1.165 euro. Che cosa include? Beh, questo è un prezzo per persone in camera doppia, poi avete la pensione completa, incluso pacchetto bevande, tasse, assicurazione medica, trasferimento in pullman dei principali caselli autostradali. Chi ci sarà con voi in crociera? Ci saranno Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Mal, i Los Locos, Michele, Drupi. Per prenotare qualsiasi informazione 0423 7367. Direzione tecnica, agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, non mi sono dimenticata di loro, perché ci saranno anche loro in compagnia di Alvio e Elena, che comunque saranno la rappresentanza per quanto riguarda Radio Sorriso. Ci saranno anche Marilisa Maniero e Marco Negri, che ora ci ascoltiamo con Anima Fragile.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

In realtà siete voi, Sorrisini, la fine del mondo, e ci siamo ascoltati anche Diego Zamboni con Bella Gioia. Vi ricordo ancora e saluto ancora l'amico Emanuele che si è iscritto al pranzo di Dio Sorriso, che c'è la possibilità di essere con noi domenica 17 maggio. Per quanto riguarda il ristorante Antica Postumia di Vedelago Treviso, a partire dalle 12.30, un pomeriggio da passare assieme a noi di Radio Sorriso, al buon cibo e ma soprattutto insieme ai vostri artisti Mattia Agostini e Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri e Rossella Ferrari. Ora si continua, c'è Carla di Vicenza che ci ha richiesto un tango. Ti accontento con questo nuovo tango di Alex Villani, Sandrinito.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati La danza del sole, Rita del Mare insieme a Elisa. È arrivato anche il nostro Giovannino. Eccomi. Buongiorno.
1: Pronto, prontissimo a tenere compagnia fino alle ore 16.
0: E salutiamo anche Chiara Giuliana che ci richiede la prossima canzone. Arriva il brano Memory di Alvio ed Elena. E andiamo in musica.
1: Andiamo in musica, come
0: andiamo in musica? Andiamo a ballare, in musica. Dai, scusa, dai. Fino a che ora è che sei qui?
1: 16.
0: Fino alle 17, Giovannino. Non mi ricordo più, provo a guardare. Fino a che ora sei? Fino alle 17. Bene, ho ragione io, ho la tale sensazione. Si è perso. Non è cambiato mai.
1: Va bene, dai.
0: Ah, che ci volete fare?

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche la Mazzurca di periferia. Volevo salutare l'amico Francesco che dice: vorrei richiedere al mio paese di Serena Brancale. Purtroppo non abbiamo questa versione di questa canzone, ci dispiace molto. Se vuoi richiederci qualcosa inerente alla musica da ballo, molto molto volentieri lo possiamo fare. Io vi lascio in compagnia di Giovannino per le prossime due ore, abbiamo capito.
1: Erano 16.
0: Quindi oggi dovevi fare 13, 16.
1: Non erano 17, diciamolo, erano 16.

0: Oggi dovevi fare 13-16, vedi che c'era il senso, è che non mi sono persa. Vabbè, dai, comunque se, se è qua.
1: Ci sono qua poi.
0: Sì, ce la possiamo fare. Va bene, io vi lascio con lui sino alle 16. Poi alle 16 chi c'è?
1: Patrick.
0: Ah, lo sapevi. E dopo chi c'è?
1: Luca.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì, perché già ieri con Patrick abbiamo fatto questo controllo in diretta.
0: Okay, abbiamo controllato.
1: Abbiamo controllato gli orari di
0: perché
1: oggi.
0: Io non so più cosa faccio, chi sono, cosa scrivo. Non lo so. Beh, chi è Luca se domani è in diretta? Luca, se oggi è in diretta. Luca, sei, Luca, lo sai che sei in diretta.
1: Anche
0: tanto
1: oggi.
0: Sappiamo che all'ascolto di Radio Sorriso, lo salutiamo.
1: Lo salutiamo sicuramente. E beh, dici se sei in diretta, che se non ci sei un problema. Cioè,
0: no. No, che non lo sappiamo.
1: Magari non lo sappiamo.
0: Mi sono persa,
1: ecco.
0: Eh.
1: Magari no. Non lo sa. No, magari lui lo sa.
0: Cosa?
1: Che è in diretta, sei in diretta.
0: Sì, lo saprà, lo saprà. Luca, sei in diretta stasera. Lo scopriremo
1: facci,
0: solo vivendo.
1: Fatti sentire, dacci questa
0: stiamo
1: conferma.
0: Stiamo scherzando, naturalmente, sorrisini. Noi siamo un po' così mattacchioni e vi lascio infatti con il nostro mattacchione Giovanni. Vi saluto, un abbraccio forte a tutti.
1: A tra poco.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: State ascoltando Un pensiero per voi.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso!
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 14 e 5 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sorriso. AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Partiamo alla grande con il gruppo editoriale Bagutti AB Record, che ringraziamo con Francesca Mazzucato e Primo Raggio di Sole. Buongiorno, buon sabato pomeriggio. Amici di Radio Sorriso, si parte due ore insieme fino alle 16 con le vostre richieste musicali e magari con una chiacchiera su quello che state facendo mentre ascoltate la radio più giovane che mai. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e le vostre note vocali anche su Telegram. Oppure mi telefonate 0423 736680 o 736681, dove potete lasciare un bel messaggino alla nostra segreteria telefonica. Partiamo subito però andando a salutare degli amici che fanno una bella dedica. Saluto Nuccio e sentiamo cosa ci racconta. Ciao Nuccio!
2: Ciao Radio Sorriso, siamo un gruppo di amici venuti dalla crociera.
1: Che volevo bello!
2: Appunto dedicare una canzone a tutto il gruppo
1: e noi li salutiamo
2: Lucio, a tutto il gruppo della crociera e a tutti gli amici. Ciao, grazie, una canzone di Purple Clan se possibile.
1: Poi si sente la Iris in sottofondo che dice che siamo un po' stupidini, giustamente, ma siamo un po' così, è sabato pomeriggio, siamo allegri. Vi dedico con un grande saluto Marco il Clan con Cuore Boom Boom. Buongiorno, bentornati, benvenuti ad Un Pensiero per Voi con Giovannino fino alle ore 16.

Simona 40 e Sara il sogno mediterraneo con Amami, una bella novità sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare intanto l'amica Bruna di Verona che ci ringrazia della canzone, beh grazie a te Bruna di essere all'ascolto, e poi saluto chi invece in macchina, l'amica Graziella da Conegliano che ci richiede il prossimo brano. Arriva Veronica Cuneo, Senza te, sempre qui su Radio Sorriso, e raccontatemi dai cosa fate in questo bel sabato 2 maggio, secondo giorno del nuovo mese. Chissà, magari c'è qualcuno in giardino, qualcuno che sta riposando, qualcuno che sta lavando le stoviglie. Beh, fatemelo

0: nostro direttore Alex So con Mambo Italiano, tuo fan americano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao Giovi, sono a Lignano che mi sto prendendo la tintarella. Ma che brava Miriam, ma attenzione perché ho lasciato lo studio indietro e martedì ho la verifica di italiano, male. Vabbè dai, però per mezzo pomeriggio ci può stare, poi magari domani, mi raccomando, cerca di recuperare un po' di studio per questa verifica. Un abbraccio grande anche a te e buona tintarella. Non so se ancora si può fare il bagno, non penso che le temperature siano ancora adatte, però se fai un bagnetto fallo anche per noi. E saluto anche, no, perché mi guardi?
1: Cioè, perché è freddo.
0: Fa freddo, niente. Allora, niente bagno, mi raccomando, che poi vi ammalate, non va bene. Un saluto all'amico Antonio, invece, che mi chiedeva proprio, tramite la nostra segreteria, il titolo di una canzone. Allora, la canzone è cantata da Patrizia Ceccarelli e si intitola Roma addio. Bravo Antonio, e lo ripeto anche per tutte le persone che magari sentono un brano anche di notte e non sanno il titolo, basta che segnate l'ora e il giorno in cui lo sentite, noi poi riusciamo a recuperare i titoli, quindi assolutamente riusciamo a rispondervi. Vado a salutare invece chi ci ascolta dalla provincia di Milano, l'amico Cesarino da Grezzago. Cesarino, grazie, so che tu ci hai visto un po' di sere fa, gentile richiesta. A proposito, io ve lo inizio a ricordare, questa settimana tornerò mercoledì sera dalle 20:30 in compagnia di Patrick, gentile richiesta, vi aspettiamo. Poi un giorno torneremo anche con la Iris, un giorno.
1: Sì,
0: giusto?
1: Torniamo.
0: Ha detto che torniamo, l'ha detto in diretta. Cesarino mi richiede a Marco Dazzi con Amore e gelosia, e allora, beh, a voi.

0: e ascoltando Un pensiero per voi.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
0: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1, le nostre edizioni, le edizioni di Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati il nostro direttore con Batticuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 16. E vado subito a salutare l'amico Adelio. In realtà mi ha telefonato Marilena da Auriago, perché Adelio sta tagliando la siepe. Quindi Adelio, non so se mi senti, ma buon lavoro, altro un lavoraccio, cioè io l'ho fatto nelle settimane scorse e devo dire che è un lavoraccio, quindi però bisogna farlo. Ormai anche il giardino si è risvegliato, come si suol dire. Vado a dedicarvi Gianni Dego con Stai con me, subito dopo Accontento, chi mi ha richiesto, Daniele Desideri con Che vita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
2: Quando il

Daniele Sediseri con Che Vita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, 14:46 minuti primi, sempre nel pomeriggio, delle vostre richieste, con le vostre, i vostri messaggini al 345-48-45-663. Saluto l'amica Marta dalla provincia di Verona, anche lei sta mettendo a posto il suo bel giardino, dice proprio bello, ti dà proprio una bella soddisfazione, ti dà anche pace, effettivamente è vero, è uno dei lavori forse faticoso in alcuni momenti, però bello, perché poi ti dà una soddisfazione quando vedi tutto bello, perfetto, eccetera, e poi vabbè, la pace che ti dà è qualcosa di straordinario. Ti dedico il prossimo brano, Mary Rinaldi con Bello Mio.

anche un film di Samaniero con Pare Fio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare con questo brano chi in questo momento è all'ombra, all'ombra di un bell'albero, l'amico Aldo di Quiero. Ciao Aldo, un abbraccio fortissimo. Saluto anche invece l'amica Maria Grazia, pronta per un pomeriggio di lavoro in negozio. Ti diamo il giusto ritmo con Michael Capuano e la sua Festa Grande, sempre qui su Radio Sorriso.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 15 e 4 minuti.
9: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sorry.

diretta Radi Roby Music Folk. Vado a salutare l'amica Luciana dalla provincia di Udine che ci ha richiesto proprio questo bel brano. Bentornati, un pensiero per voi. Seconda ed ultima ora insieme, 15-13 minuti primi. Saluto l'amico Aldo, anche lui all'ascolto, ma non solo. Vado a salutare a Treviso l'amica Nadia. Un abbraccio fortissimo, cara Nadia, e vado a salutare invece chi mi richiede Marianna Lanteri con una bella mazurka che si intitola La mazurka dell'otto. E sentiamo, sentiamo.

Matteo Bensi con Occhi Neri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Giancarlo dalla provincia di Udine, a cui mando un grande abbraccio. Giancarlo è originario di Roma o giù di lì, ecco, lui ci ascolta da Udine. Io sono contento veramente di averti conosciuto e ti dedico il prossimo brano all'Orchestra Italiana Bagutti con Erbarcalono, assolutamente un bel brano che ti dedico con vero cuore. Subito dopo invece arrivano i Caramel con la voce di Luana, una bella cumbia dal titolo Cumbia Marina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Mega Marina, i Caramel, e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Un Pensiero per Voi. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte da Lidl da giovedì a mercoledì. Zucchine a 1,29 euro al chilo, straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro, ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store proseguono gli sconti fino al 50% su tutta la collezione. Chateau Dax, design ed eleganza dal 1948. Gli store diretti aziendali Chateau Dax li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Sorriso.
9: Edizioni Saproget e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project e Sandrinita.
1: E ringraziamo Edizioni Sa Project e Sandrinita per questo bel brano, l'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela, 10 giorni, bentornati. Un pensiero per voi, ultima mezz'oretta insieme, vado subito a salutare chi mi scrive un bel messaggio su WhatsApp al 345 48 45 663. Vado a salutare l'amica Vilma che vuole ascoltare una canzone di Igor Chimetto, ho selezionato Baila Chica, un grande abbraccio Vilma. Subito dopo invece vado a salutare l'amica Annalisa da Spinea, ciao carissimo, un saluto a te e a tutti i sorrisini, mi piacerebbe ascoltare la canzone Mario Monti, grazie mille e un buon pomeriggio. Allora un saluto a Annalisa, tra poco ti accontento proprio con la versione di Pietro Galassi, ma intanto, come avete già sentito, Igor Chimetto, Baila Chica.

Morena Santa Maria, arrivederci Argentina, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Maria Giovanna di Schio e ne approfitto per salutare anche Fiorella che ha appena finito di mettere a posto il giardino. Saluto anche gli amici di Roccafranca, Nazarena e Gabriele. Ciao Giovanni, manca sempre meno al pranzo di Radio Sorriso. Non vedo l'ora di riabbracciarvi anche io, ragazzi. Non vedo l'ora, anzi, lo ricordo, il 17 maggio, quindi esattamente tra 15 giorni, saremo all'Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso, che poi è vicinissimo a Radio Sorriso, quindi vi invito perché ci saranno tanti ospiti: Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Magnero e Marco Negri e Rossella Ferrari, e logicamente ci saremo noi di Radio Sorriso. Vi aspetto per prenotare anche qui allo 0423 73 66 80 81, se volete essere dei nostri. Tra l'altro abbiamo anche il sorriso porte aperte, quindi potete, prenotando per il pranzo, poi venire anche proprio a visitare gli studi della radio più giovane che mai. Un appuntamento più unico, che raro, perché poi non è che per tutti i pranzi lo possiamo fare, eh? Non capita sempre di essere così vicino. Prenotate perché ci sono gli ultimissimi posti e manca sempre meno per vivere insieme questa bella domenica. Intanto arriva Alex Villani con Capogiro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 17:00.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso ringraziando le edizioni musicali Caramba per il brano che abbiamo appena ascoltato, questo Sandokan Malesia con Paolo Bollettinari qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo ad accontentare anche una bella richiesta dell'amico Matteo Rasa di Lendinara. Eccolo qua, Matteo di Rasa di Lendinara. E allora dice: ciao Patrick, vorrei ascoltare una canzone del Mulino del Po. Grazie da Matteo di Rasa di Lendinara. E allora carissimo Matteo, per te arriva questa regina della foresta, tutta per te.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 18. Sarò qui per accontentare le vostre dediche e le vostre richieste. E andiamo subito a leggere un bel messaggino dell'amico Alessio di Caorle, che dice: buon pomeriggio, in viaggio verso Villa Ganzerla. È possibile dedicare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso a Bruno, Fiorenza, Alessandro, Rosa, Franco, Marzia, Lorella e Adriano? E un abbraccio da Alessio. Ma certo che sì, noi siamo qua apposta per accontentare tutte le belle richieste che ci fate tramite WhatsApp. E allora arriva Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso, per tutti voi amici che siete in viaggio verso Villa Ganzerla. Un abbraccio da Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche L'amore fa paura, Marco Niagara con Dagmar, qui su Radio Sorriso, appunto la radio più giovane che mai. E allora ragazzi, andiamo anche a ricordare un grande appuntamento, che è quello del pranzo del 17 di maggio, grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso. 17 maggio dalle ore 12.30 passerete una giornata di ballo, amicizia e sorrisi con gli speaker della vostra radio preferita e tanti ospiti speciali che verranno annunciati tra poco, che ve li dirò, mi raccomando, segnateveli. E poi vi ricordo che il menù completo con bevande e pomeriggio danzante sarà del costo di 40 euro a persona. Per il menu e i dettagli potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo, sorriso scritto con 3 R. E per prenotare il vostro posto potete chiamare lo 0423 7367 in orario d'ufficio, oppure se magari non trovate gli uffici aperti perché magari è sabato, domenica, oppure siete fuori orario, potete chiamare noi in diretta e vi inseriremo direttamente in lista per questo grande pranzo che si terrà appunto domenica 17 maggio. E vi ricordo che anche in occasione di questo pranzo, visto che Antica Postumia, il ristorante, dista poco da Radio Sorriso, apriremo appunto le porte di Radio Sorriso a voi ascoltatori per farvi fare un giro, una visita insomma negli studi di Radio Sorriso e di Sorriso TV. E mi raccomando, quando prenotate per il pranzo dite anche che passate in studio, così appunto sappiamo quanta gente arriverà alle porte di Radio Sorriso per visitare la vostra radio del cuore. Vi ricordo gli ospiti: sono El Canfin, Mattia Agostini, Rossella Ferrari, Marilisa Maniero e Marco Negri. E con Marilisa Maniero e Marco Negri andiamo a salutare l'amica di Padova, l'amica Daniela, che ci ha richiesto una bella canzone. Io per te, Daniela, ho scelto questa, La nevicata del 56, per te.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
9: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
13: Perché?

ci siamo ascoltati anche questo cipollino con Paola Fabiani qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 18, poi ci sarà il buon Luca a tenervi in compagnia fino alle ore 20. E intanto ragazzi andiamo a salutare un'amica che ci scrive: ciao sorrisini, volevo richiedere per la mia amica Roberta la canzone Profumo di mare di Daniele Tarantino. E allora carissima Susanna da Pieve di Soligo, io ti accontento con questo Profumo di mare, tutta per te, eccola qua. Daniele Tarantino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo bel valzer. E allora pronti che si parte a ballare.

La vita assomiglia a te, ci siamo ascoltati su Radio Sorriso, Castellina Pasi, per voi amici in ascolto in questo preciso istante, sono le 17.45 di sabato 2 maggio, in compagnia di Patrick per un'altra manciata di minuti, e allora io vi porto a danzare, a ballare, a divertirvi, ad alzare le mani al cielo con il nostro Alex, direttore, Alex So per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E andiamo sempre avanti con le richieste, ragazzi. Ascoltiamo questa bella canzone, la nostra favola, la voce di Marco Z. Questa c'è la richiesta della nostra amica Emma. Ciao Emma di Camponogara, un bacio grande. Allora ascolta questa bella canzone. Ci hai richiesto la nostra favola, la voce di Marco Z per te.

E ci siamo ascoltati anche questo grande successo di Jimmy Fontana, interpretato da Marco Zeta, la nostra favola. E allora ragazzi, siamo giunti ormai al termine di queste due ore insieme. Io sarò qui domani sera dalle 17 alle 19 a tenervi compagnia, quindi mi raccomando, sempre calorosi come oggi. Io vi aspetto al 345 48 45 663 oppure telefonate allo 0423 736 680. Io tra poco lascio la linea al nostro caro Luca, che sarà qui a tenervi compagnia fino alle 20. E allora vi ricordo che c'è la nostra pagina Facebook, anche da sbirciare, insomma, da mettere anche un mi piace. Seguite la nostra pagina Facebook, Facebook, per restare aggiornati sempre sulle novità di Radio Sorriso. Mi raccomando, e se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre: io ascolto Radio Sorriso. Mi raccomando, passate sempre parola. E allora io vi saluto ragazzi, saluto l'amico Tony di Areano Polesine che mi ha appena telefonato con un abbraccio e un bacio. Grazie Tony, un abbraccio a te per le belle parole che hai speso, e saluto a tutti i sorrisini. E allora io vi saluto con questa bella canzone, ve la canto io questa volta, una bella canzone degli anni 80 che cantava Geppi & Geppi, per voi La mia voce, dedicata a voi amici di Radio Sorriso, con un bacio, un abbraccio. Noi saremo qui domani, mi raccomando, sempre puntuali sulla vostra radio preferita, la radio più giovane che mai. Ciao da Patrick.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 18:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 a Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella.

0: Mattarella. Perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Calcio nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino, questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma, i nerazzurri preparano la festa a Scudetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Sorriso!
7: Care amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un -25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facile da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.
6: Sorriso!
8: È il momento di cocktail di sera.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese, Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Le 18 e 11 minuti di questo sabato 2 maggio 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca con Cocktail di Sera. Che bello essere di nuovo qui in vostra, nostra compagnia, naturalmente in compagnia di Radio Sorriso e delle grandi canzoni, dei grandi brani, delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per le vostre richieste musicali, ma anche per raccontarmi come state trascorrendo questo inizio di sabato sera. Magari state anche un po' ponteggiando tra la festività di ieri del primo maggio e poi insomma questo weekend un po' lungo. Beh dai, raccontatemi, fatemi sapere, sapete che sono un po' curioso. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, beh, fatelo pure. 0423 736 680 o 736 681. Io sono qui per voi, vi aspetto numerosi. Intanto andiamo con un bel moderato, Maria Grazia Pasi con Stefano Del Nevo con La con me.

La voce di Deborah Joselito con Canzone Italiana, questa bella begin, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, una bella novità 2026. Saluto l'amica Norma di Noale che mi ha telefonato per un salutino veloce, come dice sempre lei, e naturalmente saluta anche tutti i sorrisini all'ascolto. Si raccomanda sempre di salutare tutti e io, cara Norma, fedelmente riporto i tuoi saluti. Ti abbraccio forte, ti auguro una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Adesso è il momento di una bella cumbia, un'altra bella novità 2026, Marco Tonelli con Pelle Rossa.

Pezzi con Goodbye, altra bella novità 2026 di questo bravissimo artista, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare Ivo da Terrassa Padovana, che ci teneva particolarmente a risalutare con tanto affetto l'amica Norma di Noale. Quindi, cara Norma, se sei all'ascolto, e sicuramente lo sei, Ivo da Terrassa Padovana ti saluta con affetto, ecco, e quindi sarai sicuramente contenta. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Mauro di Brescia, che mi ha telefonato allo 0423 736 680, e ha il piacere di ascoltare un bel lento Franco Bastelli con Concerto all'amore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo tra pochissimo, cari sorrisini, sempre qui sulla radio più giovane che mai e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 20 con Cocktail di Sera. Fatevi sentire al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, oppure mi telefonate allo 0423 736 680 o 81 finale.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Preparate le valigie, perché sta...
8: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

Tornelli a dispetto a Sanremo. Mariana Lanteri e Matteo Bensi sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Teresa dalla Costa Azzurra che aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi scrive: bonsoir super speaker Luca, che bello stasera, ti sto ascoltando dalla spiaggia di Menton e in modalità relax, e mi potresti far ascoltare la canzone Tornelli a dispetto a Sanremo, Mariana Lanteri e Matteo Bensi? Ma con molto piacere. Sei stata accontentata, cara Teresa, e grazie mille soprattutto per le belle foto che mi hai mandato di questa meravigliosa spiaggia di Menton. A presto, risentirci. Ciao cara, e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 4845 663. Ma continuiamo e andiamo a salutare Sergio da Paese, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel moderato, Cici Guitar Condor con Apache.

Ruggero Scandiuzzi con Asifue, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare l'amica Maria di Mira, che aveva il piacere di ascoltare questo brano e felice di averti accontentato, cara Maria. Un abbraccio e una buonissima serata anche a te. Continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare l'amico Manuel da Vicenza. Lui è un modellista, costruisce modellini di treni ed è al lavoro. Lui stava preparando adesso una cabina del telefono, mi diceva, ma poi aveva finito da qualche giorno delle belle gallerie. Beh, noi attendiamo dei bei video e delle belle foto, caro Manuel. Poi ha sottolineato il fatto che in questi giorni è più innamorato del solito. Meraviglioso, bellissimo, bellissimo davvero. E mi richiede il prossimo brano. È un bel brano di Stefania Cento con Attimi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ti saluto Manuel, è sempre un piacere sentirti e naturalmente il brano è tutto per te e un caro saluto anche alla tua fidanzata.

0: Ricky Renna con Luna Argentina. Vado a salutare l'amica Giovanna da Porto Tolle, che sono riuscito ad accontentare prima della pausa, quindi spero tu abbia apprezzato, cara Giovanna. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau Dax continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau Dax a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
5: Sorriso!
6: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario.

0: Io prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su grupama.it.
1: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
0: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: E rientriamo in diretta alle 19:10 minuti di questo sabato 2 maggio 2026 a tenervi compagnia, sempre la voce di Luca, fino alle ore 20 con Cocktail di Sera. Abbiamo ascoltato la radio, il nostro direttore Alex, con questo splendido brano che appunto è un omaggio alla radio, perché senza radio non si può stare, soprattutto, cari sorrisini, non si può stare senza Radio Sorriso. Ma andiamo a sentire un po' questo audio che ci è arrivato.
1: Ciao Luca, volevamo augurare un buon sabato sera a te e a tutti i sorrisini.
2: Eccoli. Ciao Luca, sempre bello sentirti, un abbraccione.
0: Ciao Gabriele, ciao Nazarena, ma grazie a voi, è sempre bello sapere che siete all'ascolto di Radio Sorriso, e grazie per questo bel messaggino vocale che avete inviato al 345 4845 663. Io vi abbraccio forte, vi mando un bacione grande, naturalmente ci sentiamo e ci vediamo prestissimo, poi più tardi ricorderò l'appuntamento del pranzo di Radio Sorriso. Ma continuiamo adesso con un brano richiesto dalla nostra carissima amica Anna Maria da Porto Gruaro, che vuole ascoltare questa bella cumbia, I Legnanesi con Baci Baci. Ciao Anna Maria!

caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

El Canfin con un vecchio scarpone e questo bel brano folk. E vi ricordo che il Canfin sarà presente domenica 17 maggio al grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso dalle ore 12:30. Tutti pronti per passare una bellissima giornata di ballo, amicizia e sorrisi con gli speaker della vostra radio più giovane che mai, Radio Sorriso, e tanti ospiti speciali. El Canfin per l'appunto, Mattia Agostini, Marilisa Maniero e Marco Negri e Rossella Ferrari. Menù completo con bevande e si inizia a ballare da non appena si entra in sala da pranzo, 40 euro a persona. Sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli e il menù di questa fantastica giornata, appunto il menù 40 euro a persona compreso le bevande. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ma nell'orario serale oppure nel weekend potete tranquillamente telefonare ai numeri della diretta 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità con molto piacere di aggiungervi alla lista. Vi ricordo che con l'occasione potrete anche venire a visitare gli studi di Radio Sorriso, perché il ristorante è molto vicino qui alla sede della radio, per cui dalle ore 10 alle ore 12 potete venire qui a trovarci. Naturalmente quando vi iscrivete al pranzo ditecelo, ecco, che avete piacere di passare anche in radio, così noi poi segniamo l'orario e sappiamo appunto che passerete a fare visita qui agli studi di Radio Sorriso. Quindi non mancate domenica 17 maggio al ristorante Antica Postumia di Vedelago Treviso il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare l'amica Miriam che mi scrive: in questi giorni sono in relax ma martedì ho verifica di italiano. Un abbraccio grande. Mi raccomando Miriam, mi raccomando, studiare, essere pronti, perché ormai la fine dell'anno è vicina. Adesso andiamo con una bella polca, Batticuore, Folk Popovic, richiesto dal nostro carissimo amico Ugo dalla Carinzia. Ciao Ugo!

Deo con il tuo mondo e vado a salutare l'amico Nicola da Ponte sul Brenta che mi scrive: ciao a tutta Radio Sorriso che ci tiene tanta tanta compagnia. Ciao Luca, un saluto da Nicolò di Padova. Se possibile ascoltare il tuo mondo, ringraziandovi e augurandovi una buonissima serata a tutti voi. Grazie, ma grazie a te caro Nicola. E con l'occasione vi ricordo che Maurizio Medeo sarà presente insieme a Giusy Zenner e a Michele a scoprire assieme a Radio Sorriso le bellezze della Tunisia, perché dal 15 al 22 giugno vi portiamo al Vera Club El Medi, questo fantastico villaggio. Trattamento all inclusive con volo aereo, tasse di soggiorno e assicurazione medica a 1190 euro. Vi ricordo che ci sono gli ultimissimi posti. Voli in partenza da Verona, Bologna, Milano e Roma. E vi ricordo che serve il passaporto con almeno 3 mesi di validità. Per info e prenotazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, per cui cari sorrisini, se siete ancora indecisi o non sapete bene cosa fare nel mese di giugno, beh, non perdetevi questa fantastica occasione. Radio Sorriso vi porta a scoprire le bellezze della Tunisia dal 15 al 22 giugno. E adesso un bel ballo di gruppo: Fisaloca, Atos Bassissi e Matteo Tassi, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736 680.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per il brano del mese, Gianfranco Foscoli con Destino, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Silvana da Castelluccio, che aveva il piacere di salutare i parenti Luciana, Bruno e Ada. Spero di avere capito correttamente. Un abbraccio a tutti quanti, allora, tutta la famiglia di Silvana, e grazie Silvana per aver telefonato allo 0423 736 680. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Francesco di Maniago, che ha il piacere di ascoltare una canzone che si intitola Mazzurca del Buon Vino, che noi l'ascolteremo appunto interpretata da Rossano e Anna Bende. La vuole dedicare all'amico Marco che è in Canada e non può bere del buon vino. È come qua da noi, giustamente, soprattutto lì in Friuli. Ti accontento con molto piacere, caro Francesco, e naturalmente salutiamo anche il carissimo Marco che è in Canada. Il brano tutto per voi.

Daniela Nespolo, una catena sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Lara da Trieste che aveva il piacere di dedicare questo brano all'amica Cecilia che in questo periodo non se la sta passando troppo bene, un po' di problemi con il lavoro, poi ha avuto anche un piccolo incidente stradale, ma niente di grave, un po' acciaccata, ma sicuramente si riprenderà. Quindi tantissimi auguri di pronta guarigione a Cecilia, un abbraccio anche a te Lara, e naturalmente felice di avervi accontentato con questo brano che la cara Lara ha richiesto. Ma continuiamo con un bel valzer, e vado a salutare l'amica Rita di Udine insieme anche all'amica Anita che ha il piacere di ascoltare Anni Blu, Beppe Nardi, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Rita!

Daniela Cavanna con la casa JJ, sempre qui su Radio Sorriso. È proprio Daniela Cavanna, insieme a Marilisa Maniero e Marco Negri, Alvio ed Elena, Mal, Michele, i Los Locos e Drupi saranno presenti alla crociera di Radio Sorriso dall'11 al 18 ottobre per scoprire il Mediterraneo con MSC Meraviglia. Si parte da Livorno per toccare Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. E se prenoti entro l'8 maggio avete la pensione completa, incluso il pacchetto bevande, tasse, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali a partire da 1.165 euro per persona in cabina doppia. Naturalmente a bordo ci saranno degli eventi riservati appunto al gruppo della radio. Quindi ricordatevi, dall'11 al 18 ottobre MSC Meraviglia per scoprire le bellezze del Mediterraneo con Radio Sorriso. E adesso l'ultimo spazietto se l'è aggiudicato l'amica Sara da Lucca. Vado a salutare anche Stefania da Venezia, se non ricordo male, che era già stata accontentata. Cara Stefania, io ho controllato e il brano che tu avevi richiesto era già stato inserito nella giornata odierna nell'ora di pranzo, ecco, quindi probabilmente forse te lo sei perso e non l'hai sentito, ma sei sicuramente stata accontentata col brano Memory di Alvio ed Elena. Io naturalmente ti saluto e ti auguro una buonissima serata e ti confermo che gli SMS arrivano senza nessun tipo di problema. Grazie mille davvero. Per i saluti è tutto e per quanto mi riguarda è tutto. Appunto saluto Sara che ha il piacere di ascoltare Marco il Clan con il Contadino e io vi do appuntamento a lunedì sempre a partire dalle ore 18, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi lascio poi subito dopo di me in compagnia di Elisa con Zona Cinema e per quanto mi riguarda è tutto. Fate i bravi ma non troppo, mi raccomando, e ci sentiamo prestissimo, cioè lunedì a partire dalle ore 18. Il Contadino, Marco il Clan, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao sorrisini!

0: persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 20 e un minuto.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sulle nostre zone, il tutto in un contesto asciutto e stabile. Poi per quanto riguarda la mattinata di domani non mancheranno spazi assolati sulle regioni di nord-est e sull'Emilia Romagna. Sarà già nuvoloso a nord-ovest, nuvolosità che tenderà progressivamente ad aumentare anche altrove nel corso della giornata per l'ingresso di infiltrazioni umide. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime fino ai 27 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte da Lidl da giovedì a mercoledì. Zucchine a 1,29 euro al chilo, straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro, ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sorriso!
10: Care amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

per voi apre la nostra puntata di questo sabato sera con Zona Cinema con me Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per parlare di questo film meraviglioso che ci ha accompagnato nelle scorse due serate, due puntate, ed è Giulia in Giulia, film uscito nel 2009 diretto da Nora Ephron, che intreccia due storie parallele, quella di Julia Child e quella di Julie Powell, due donne, un destino un pochino simile. Julia Child, lei celebre cuoca americana, ha rivoluzionato davvero il modo di cucinare negli Stati Uniti negli anni 50 e 60, e poi Julie Powell, giovane impiegata newyorkese che decide di cucinare e di proporre tutte le oltre 500 ricette del libro di Julia Child, alcune riuscite, alcune meno riuscite, ma lei decide di raccontare tutto questo all'interno di un blog. È un film che è tratto da due libri autobiografici, mette in dialogo due epoche completamente diverse, una la contemporaneità, siamo nel 2000, l'altra invece siamo negli anni 50 per l'appunto. Una curiosità interessante che vi racconto su questo film e che ancora non vi ho detto, che Meryl Streep, che interpreta Julia Child, ha davvero lavorato moltissimo sulla voce, sulla postura di questo personaggio, ha cercato di renderlo credibile, simile a quella che era Julia Child nella realtà, anche perché abbiamo diversi documenti che parlano di lei, non soltanto i suoi libri, anche tutto il materiale che lei fece per la televisione. E poi molte scene di cucina sono state girate con dei piatti davvero preparati sul set, quindi hanno mangiato anche questi birbanti per rendere chiaramente tutte quante le sequenze più vere, più realistiche. Fra pochissimo parliamo della colonna sonora e anche del successo del film.

Barbara Strollo con Occhi Blu. Allora, stiamo parlando di Giulia in Giulia, questo bellissimo film uscito nel 2009. La colonna sonora di questo lungometraggio, composta da Alexandre Desplat, gioca un ruolo fondamentale perché crea la vera e propria atmosfera di questo lungometraggio. Le musiche sono belle, sono molto leggere, eleganti, a volte sono anche ironiche e accompagnano con delicatezza tutta quella che è la scena, tutta quella che è la storia che viene presentata. Desplat usa dei temi diversi per distinguere le due storie. Da un lato abbiamo delle sonorità, se vogliamo, più raffinate, più classiche, che si avvicinano di più agli anni 50 e 60, e quindi gli anni di Julia Child, gli anni del successo di questa che è diventata una grande cuoca. Dall'altra più a parte invece abbiamo la contemporaneità, con una musica che richiama chiaramente a dei ritmi più legati ai nostri tempi, ed è la parte dedicata a Julie Powell, quindi siamo nella New York degli anni 2000. Quindi tutto è stato studiato anche sotto questo punto di vista. Ma il successo l'ha ottenuto o non l'ha ottenuto? Fra poco ve lo racconto io.

Julian Julia, questo è il titolo del film di cui stiamo parlando, ha ottenuto un buon successo sia di pubblico che di critica, soprattutto perché l'interpretazione di Meryl Streep, ragazzi, è davvero importante, è davvero un'interpretazione ottima come sempre, è stata ampiamente elogiata, le valsa anche una candidatura agli Oscar, si è calata proprio nella parte. Anche Amy Adams nel ruolo di Julie Powell ha ricevuto diversi apprezzamenti per la sua performance bella, fresca, autentica. È un film che è stato apprezzato perché ha questa capacità di raccontare una storia senza risultare troppo didascalico, quindi mescola un po' di commedia, un po' di biografia, un po' di riflessione personale, quindi davvero interessante sotto diversi punti di vista. È un film che si guarda molto volentieri anche in questo weekend un pochino più lungo, pur con qualche critica, perché c'è stato qualcuno che ha detto la narrazione è un po' lenta. È un film secondo me molto molto piacevole e che il pubblico ha amato e continua ad amare. Quindi se non sapete che fare nei prossimi fine settimana o nelle prossime serate, Julian Julia è il film che può fare per voi. È un film spassoso, un film leggero, davvero molto gradevole. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e di questa settimana. Ci risentiamo per chi vuole domani, domenica, a partire dalle ore 12 con Viaggiando Controvento. Chiudiamo con Linda Biscaro. Ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrei. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile.

0: Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 22 e 7 minuti.
7: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione a...
4: Sorriso!
10: È il momento di Zona Cinema.

L'Orchestra Filadelfia con la voce di Rosita. Ho camminato questo Radio Sorriso, pronti per questa serata insieme, pronti per raccontarci un sacco di cose, per fare questo viaggio nel mondo dei film, dei grandi lungometraggi. Allora, buonasera a tutti quanti, questa è Zona Cinema, io sono Elisa, bisogna anche presentarsi chiaramente. Allora, parliamo di un film questa settimana, molto bello, spassoso, si chiama Julia and Julia, è diretto da Nora Ephron ed è questa commedia molto, anche un po' drammatica sotto alcuni punti di vista, perché ci fa riflettere su alcune cose, che intreccia però la storia e la vita di due donne, e in mezzo c'è il mondo della cucina. Protagonista assoluta è Meryl Streep meravigliosa, interpreta Julia Child. È esistita veramente, è stata una grandissima cuoca con grande energia, con grande carisma, che ha rivoluzionato anche il modo di fare cucina. Accanto a lei troviamo un'altra grande attrice, che è Amy Adams, nel ruolo di Julie Powell, che è questa giovane donna che cerca di dare uno scopo alla sua vita, e il film alterna proprio due epoche diverse, quella di Julia Child e quella invece di Julie Powell, attraverso la Parigi degli anni 50, la New York dei primi anni 2000, quindi due storie parallele, due storie che non si incrociano in realtà, ma che traggono ispirazione una dall'altra. Attraverso quindi il cibo, la narrazione esplora diversi temi: la passione, la cucina, la realizzazione personale, la perseveranza, la forza, la volontà di raggiungere un obiettivo. Un po' questa è la tematica. Cosa racconta esattamente la trama del film? Ve lo spiego fra poco. Prima un po' di musica che non guasta mai. Marco Riboni con Tango de Amor.

Gianmarco Bagutti, la sua orchestra con solo lui. Allora, stiamo parlando di Giulia in Giulia, questo film, questa commedia particolare. La storia segue Julia Child. Julia Child è una donna americana, si trasferisce a Parigi con il marito che è un diplomatico. Inizialmente è spaesata, non conosce niente, nessuno, non sa come muoversi, e Giulia scopre una grande passione per la cucina, quindi decide di iscriversi a una prestigiosa scuola culinaria. Ci sono delle difficoltà, ci sono dei pregiudizi, è un ambiente tra l'altro dominato dagli uomini, ma lei dimostra tanto talento e tanta determinazione, e quindi inizia questo lungo percorso che poi la porta a scrivere un libro di ricette francesi, però pensato per il pubblico americano. Parallelamente il film segue la storia di un'altra donna, che è Julie Powell. Lei vive a New York, non negli anni 50 ma nei primi anni 2000, lavora in un call center e si sente insoddisfatta, si sente frustrata. Cosa succede? Per dare una svolta alla sua vita, lei compra e acquista le ricette di Julia Child, apre un blog e dice: adesso io realizzerò tutti i giorni una ricetta di Julia Child, quindi 524 ricette, e documenta questa esperienza in questo blog, che presto diventa anche un luogo di sfogo e di crescita personale. Comincia ad avere piuttosto notevole successo questo blog. Cosa succederà? Cosa accadrà? Ve lo spiego fra poco.

Piero Montanaro, Brindisi d'amore, l'amore anche quello per la cucina, come in questo film ci presentano la storia di due donne, Julie and Julia. Julia Child, donna americana che si trasferisce a Parigi, comincia a cucinare, vuole pubblicare il suo libro, ma ci sono delle grosse difficoltà, affronta rifiuti, difficoltà editoriali, ma lei non perde mai la fiducia nel suo progetto e quindi grande entusiasmo, grande sostegno anche da parte del marito, che la aiuta a superare qualsiasi momento, no, qualsiasi ostacolo. Nel frattempo dall'altra parte abbiamo Julie Powell, che è una centralinista insoddisfatta, che decide di aprire un blog, e in questo blog presenta, oltre ad uno sfogo personale sulla giornata, sulla vita, sulle cose che le accadono, anche le 524 ricette dal libro di Julia Child. Julie quindi porta avanti questa sfida con alti e bassi, perché alcune ricette sono un successo, altre un vero e proprio disastro, e il blog inizia ad attirare dei lettori, ha un'attenzione mediatica piuttosto spiccata, e quindi questo cambia gradualmente la sua vita. Però Julie deve ancora confrontarsi con le conseguenze del suo comportamento, con le tensioni che ci sono nella sua relazione amorosa, perché anche lei ha un fidanzato, e le due storie, che in realtà non si incontrano mai direttamente, si rispecchiano però l'una dall'altra, e il film si conclude con un senso di realizzazione per entrambe, perché Julia Child diventa Julia Child, quindi un'icona culinaria, mentre Julie trova finalmente una direzione alla sua vita e quindi una nuova consapevolezza su come operare, su come procedere nel suo futuro. Quindi una storia molto bella di realizzazione con protagonista la cucina. Questo è il film di questa settimana, alla prossima puntata parleremo di chiaramente daremo delle nozioni su come è stato realizzato, sulla scelta degli attori, sulla sceneggiatura, perché è tutto tratto poi da un romanzo, da una storia, e quindi anche qui troveremo sicuramente cose interessanti di cui discutere. Quindi vi do appuntamento a giovedì, una nuova puntata bella sentita di Zona Cinema con me Elisa. Un saluto a tutti, ci salutiamo con l'orchestra Terza Idea, una bella cumbia all'italiana, così balliamo tutti quanti insieme. Ciao.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Preparati. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: State ascoltando Zona Cinema.

concerto per voi apre la nostra puntata di Zona Cinema in questo giovedì sera. Buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per partire con il nostro film Giulia e Giulia, film che intreccia due storie ambientate in epoche completamente diverse. Abbiamo quella di Julia Child, celebre cuoca americana che negli anni 50 ha scoperto la passione per la cucina parigina e cosa fa? Realizza dei libri dove spiega tutte quante le ricette per il popolo americano. Dall'altra parte invece abbiamo Julie Powell, che è questa giovane donna che nel 2000 decide di cucinare tutte le oltre 500 ricette conservate nei libri di Julia Child, e quindi racconta l'esperienza di realizzazione più o meno riuscita di queste ricette all'interno di un blog che diventa virale. È un film che esplora temi come la passione, la realizzazione personale di se stessi, il potere del cibo come mezzo anche d'espressione. Quindi è un film sicuramente che prende il pubblico. Come è stato realizzato? Quindi parleremo della sceneggiatura, parleremo delle attrici protagoniste, parleremo del film facendo un salto dietro le quinte. Se l'avete visto e volete dirmi se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, 345 48 45 663.

Nicolino Baldo con Caliente, un bellissimo tango che ci porta a parlare di Julien Julia, questo film meraviglioso che siamo nel 2009, data di uscita. La sceneggiatura alterna continuamente queste due linee narrative, quella di Julia Child che vive negli anni 50 e quella invece di Julie Powell che vive negli anni 2000, e crea un parallelo tra quelle che sono le difficoltà ma anche le conquiste personali di queste due protagoniste. Il ritmo è costruito in modo da mettere in evidenza somiglianze ma anche differenze tra queste due donne, e si intrecciano anche le storie del romanzo e anche della guida di Julia Child per la realizzazione proprio del testo che poi noi vediamo su pellicola. Diciamo che vengono messi in luce due contesti storici completamente diversi, i dialoghi sono belli, sono vivaci, sono spesso ironici, e questo contribuisce a rendere la storia ancora più bella, più leggera ma significativa, perché dietro ci sono dei messaggi piuttosto interessanti. Si parla, no, di crescita personale, si parla di attraverso la cucina di una realizzazione di se stessi, quindi davvero interessante. La regia è affidata a Nora Ephron e punta molto su un tono caloroso, un tono coinvolgente, quindi fra poco ci focalizziamo su questo aspetto.

Mercolmoleggiato 2 con Pigro. No, non siamo pigri, stiamo parlando di questo film meraviglioso, Giulia in Giulia. La regia di Nora Ephron e punta su un tono molto caloroso, molto coinvolgente, con attenzione a tutti i dettagli culinari, l'ambientazione, soprattutto nella ricostruzione anche della Francia degli anni 50. La scelta del cast è stata fondamentale.

0: Sono le 2:02.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche.